Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, frugero, senti, e credi ai sguardi alla mentita frone,